0: Havana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano.
1: Es shenisivtsia. FM